0: Desceu.
1: Transmite CW1, Radio Colonia, AM550. La radio del Río de la Plata.